centro, l'uscita di Falcone, che in presa alta la fa sua. 31 minuti nel corso della ripresa, Pisa 1 Lecce 2, entrambi nel secondo tempo, anzi tutti e tre nel secondo tempo i gol, con Banda al sesto per il Lecce, il pareggio di Leris all'undicesimo e poi Chedira al diciannovesimo per il nuovo vantaggio del Lecce. Il rilancio da parte di Falcone, il pallone che arriva le parti di Ingom, anticipato il controllo sempre da parte della formazione del Lecce, con questo retropassaggio per Sibert per Danilo Veiga, il controllo di Danilo Veiga che poi fa carambolare il pallone sui piedi di Leris e quindi va a guadagnare una rimessa con le mani di Francesco, attento a richiamare il movimento di Koulibaly, che deve andare più in copertura nonostante con l'uscita di Banda il giocatore del Mali ha avanzato il raggio della sua azione. Eccolo Francesco Camarda che prova a proteggere una pallone nei pressi della bandierina del corner, lo fa di fisico, l'ultimo tocco è di un giocatore del Pisa, quindi è bravo Camarda perché riesce a guadagnare il massimo possibile da quella situazione, stretto attorno alla bandierina, ossia un calcio d'angolo, la rimessa con le mani e in favore del Lecce, se ne incarica Danilo Veiga sulla destra, nei pressi appunto della bandierina, a fronte di destra dell'attacco della formazione giallorossa salentina, ancora Danilo Veiga, tunnel di Danilo Veiga su Ebischer, la mette al centro, allontana la difesa del Pisa, Ebischer questa volta è bravo a far carambolare la pallone sui piedi di Pierotti e andare a guadagnarsi una rimessa con le mani praticamente dallo stesso punto dove in precedenza l'aveva battuta il Lecce. La batte Leris ancora dietro per Bozinov, da Caracciolo al limite della propria area di rigore, l'apertura a destra per Canestrelli avanza quasi camminando con il pallone, il tocco poi sulla destra, il lancio, il tentativo di scatto di Touré, accenna all'uscita Falcone ma poi ritorna sui suoi passi, il controcross e il Pisa si va a guadagnare l'angolo numero 5 contro 1 battuto dal Lecce e quindi calcio d'angolo dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, Pisa 1 Lecce 2, scocca il 33esimo minuto nel corso della ripresa, 12 più minuti più recupero alla terra con la bandiera di destra, ancora Leris, autore del gol del momentaneo pareggio da parte del Pisa, che va quindi a effettuare la rimessa, il calcio d'angolo dalla bandiera di destra, tutti in aria, quelli del Pisa tutti dietro, quelli del Lecce, pallone in aria, colpo di testa a svettare, insegue il pallone del Pisa con Moreo che lo tiene in campo, il controcross di Ebischer che poi si mette il pallone dietro per Akinsammiro per Ebischer che la mette troppo sulla portiere, non deve quasi neanche spostare starsi Falcone per recuperare il pallone, per bloccare e per accingersi a rilanciare il pallone da parte del portiere e capitano della Lecce, Vladimiro Falcone, provvidenziale poco fa su un colpo di testa ravvicinato da parte di Touré. Il rilancio di Falcone, il pallone che arriva dalle parti ancora di Pierotti, anticipato il recupero di Akinsammiro per il Pisa, corto il passaggio, l'intercetto di Gallo, Camarda recupera il pallone, va verso l'area di rigore, vince un primo rimpallo, sbaglia tutto in uscita Bozinov, conclusione e terzo gol da parte del Lecce con una botta da fuori deviata, ma attenzione c'è una segnalazione da parte dell'arbitro che vede una posizione irregolare, beh insomma qui qualcosa bisogna vedere perché era un tiro da fuori da parte di Pierotti con deviazione da parte di un difensore del Lecce, il pallone che si è impennato è terminato alle spalle del portiere del Pisa, in realtà si trattava di Gom che aveva andato a provare il tiro in porta da parte della formazione della Lecce, tutto però vanificato da un intervento arbitrale che ha visto o uno fuorigioco oppure uno fallo in attacco. Si resta quindi sul 2-1, rimane struzzato in gola l'urlo del gol da parte dei tifosi del Lecce e anche della panchina del Lecce, c'era stata questa conclusione operata dalla formazione leccese con il pallone che era stato deviato e quindi si era impennato, era terminato in pratica in porta con la deviazione, attenzione perché il Pisa adesso va a sostituire gli ultimi giocatori, entra con il numero 11 Quadrado, altro giocatore che insomma avrebbe nelle intenzioni del Pisa fare qualcosa di più. Duro Simni recuperato va a prendere il posto di Akinsammiro che si prende anche qualche fischio, quindi il Pisa esaurisce i cambi con l'ingresso in campo di Quadrado,
e Duro Simni rispettivamente per Bozinov e Akin Samiro, e quindi non ci saranno più sostituzioni per quel che riguarda il Pisa, mentre ne avrebbe ancora tre con due finestre Eusebio Di Francesco, che in panchina i due portieri Fructulla e Samodia, e poi Daba, Sala, Stulic.

Dri, Perez, Helgason, Gandelman, Gorter, Marchinski e Kovac. E quindi Pisa 1, Lecce 2. Poco fa il tiro della Lecce che poteva portare la Lecce a un doppio vantaggio a questo punto, pure rassicurante visto che siamo entrati negli ultimi 10 minuti più recupero. Intanto cartellino giallo all'indirizzo di un giocatore del Pisa che va a protestare, si tratta del numero 17 Duro Simnik, quindi quasi un record, non ha fatto in tempo a toccare un pallone che si è preso un cartellino giallo e quindi Duro Simnik ha ammonito, rientra, è stato convocato praticamente ieri, rientra da un infortunio, mentre nella Lecce è pronto, è uscito che è ancora lì in divisa da gioco il giocatore del Lecce, che Dira, non mi pare che ci siano stati altri cambi nella formazione leccese, probabilmente che Dira ha urlato qualcosa all'indirizzo di un giocatore del Pisa ed è stato subito placcato dai componenti della panchina del Lecce. 37 minuti nel corso della ripresa, Pisa 1 Lecce 2, Lecce che poco fa aveva trovato il gol del 3-1 annullato dall'arbitro per una posizione irregolare da parte del tiratore del Lecce, ossia Ngom. Il pallone recuperato ancora dalla Pisa, il controllo sulla destra, il tentativo di cross, il colpo di testa a liberare, ancora il pallone che viene recuperato dalla Pisa al limite dell'area di rigore, l'intercetto da parte di Ngom che prova ad andare via all'esterno di Ngom per Camarda, ma non riesce a raggiungere il pallone, sicuramente poco preciso, Camarda, palla che esce, la rimessa con le mani in favore del Pisa, il tocco indietro per Canestrelli va allo scambio con Touré, il pallone che viene poi servito ancora centralmente per Quadrato, giocatore grande carriera in Italia con Udinese Lecce, ma poi Juventus e Inter, poi chiaramente la carta d'identità dice nato nel 1988, quindi 38 anni per Juan Quadrato, anche fermato da infortuni, chiaro che era stato un acquisto importante per il Pisa, Quadrado poteva dare il suo apporto in termini di esperienza e di qualità, ha fatto poco anche per via dell'infortunio in questo finale di partita che sta per sancire l'aritmetica retrocessione in B del Pisa. Ci sarà spazio e c'è spazio anche per il colombiano, si tiene ancora i cambi di Francesco, 7 minuti qualcosa di meno al 90esimo, poi sarà recupero. Pisa 1, Lecce 2, con il Lecce che va a battere un fallo laterale, però era entrato un pallone in campo, una giovanissima raccatta palle viene chiamata da Doveri per andare a recuperare questo pallone proprio quando ormai ci sono i piccoli coni che servono appunto per velocizzare il gioco, una raccatta palle che in pratica stava dietro probabilmente con una certa fretta, rimesso il pallone in campo, attenzione a Camarda, limite dell'area di rigore, c'entra in questo momento Camarda, prova il tiro ma è abbastanza impreciso, pallone che termina lontano dai pali della porta difesa da sempre, che si affretta a recuperare il pallone per ripartire. 6 minuti per le speranze delle Pisa di evitare la sesta sconfitta consecutiva in questo campionato e quindi l'aritmetica retrocessione in Serie B. Ancora i Bischer, il tocco sulla destra, il tentativo da parte di Touré che scambia con Quadrado, ancora il pallone per il colombiano che si porta nella metà campo della Lecce, è un ex tra l'altro Quadrado che è arrivato in Italia per merito dell'Udinese che poi lo girò in prestito a Lecce, c'era anche Muriel, altro grande giocatore, anche lui colombiano che insomma ha fatto tantissimo nel nostro campionato, soprattutto con le maglie di Fiorentina, Atalanta, ma ha giocato anche con la Sampdoria, con il Lecce stesso. Calcio di punizione in favore delle Pisa, tre quarti campo per la formazione guidata da Oscar Iliemark, che insomma spererebbe magari di provare la risalita al prossimo anno del Pisa in Serie A, però da quello che si dice potrebbe non essere lui il prossimo allenatore del Pisa, comunque tutti i discorsi che ovviamente è prematuro fare adesso. 5 al 90esimo, Pisa 1 Lecce 2, calcio di punizione per il Pisa, colpo di testa tentato da Duro Simnik che diventa un passaggio per il portiere Falcone che recupera palla poi da una pacca a Piccinini che era andato a disturbarlo nel tentativo di rilanciare. Falcone ha detto tranquillo, il pallone ce l'ho io, quindi retrocedi che effettua la rimessa con i piedi, il colpo di Leris, sicuramente il migliore del Pisa, gran gol, aveva pareggiato per il Pisa, ma Dutile ha iniziato a giocare come esterno di destra del centrocampo a 5, adesso sta facendo l'esterno di sinistra, va a recuperare palloni, segna, tenuto presente che dopo un minuto ha ricevuto una botta al capo, è rimasto per 3, forse 4 minuti fuori per farsi medicare, però poi non ne ha assolutamente risentito. Intanto c'è il consueto annuncio dello speaker verso i settori ospiti, proprio per favorire il deflusso da

Lo stadio però c'è da dire che non si segnala nessuna criticità tra le due tifoserie, e quei tifosi del Lecce che sono arrivati fino a Pisa per sostenere la squadra sperano di sentire al più presto i tre fischi che equivalgono a tre punti e che porterebbero il Lecce a più 4 dalla Cremonese. Poi certo tiferanno Lazio lunedì, in caso di vittoria della Cremonese si ritorna a un punto, però sempre il Lecce sarebbe una settimana fuori dalla zona di retrocessione. Attenzione, Lecce in area di rigore, limite, è l'occasione per chiudere la partita in Lecce, ma è tarda, ancora una volta in gomma alla conclusione, può ripartire ancora il Pisa che prova quindi a spingere nella propria metà campo, ancora con Quadrado che è fresco, il tocco per Duro Simmi che sbaglia tutto, può ripartire ancora il Lecce, il controllo da parte di Koulibaly, si smarca Danilo Veiga che riceve palla, dice calma Eusebio Di Francesco, non c'è bisogno di precipitarsi nel rigore, anche se poco fa c'era stato 4 giocatori del Lecce nell'area di rigore della Pisa che potevano anche battere in porta e segnare il gol. A quel punto potrebbe decidere il finale di partita, che invece rimane in bilico visto che il vantaggio è minimo della Lecce sulla Pisa 2-1. Mancano meno di 3 minuti alla 90esimo qui all'Arena Garibaldi, ci prova il Pisa, lancio per Piccinini, la chiusura ottima da parte di Gallo che rilancia un pallone in avanti recuperato però dalla Pisa, ancora con Quadrado, Quadrado mette il pallone per Meister, il giocatore danese va allo scambio ancora con Piccinini, ancora con Touré che tarda nelle controllo palla, la perde per un attimo per l'intervento di Camarda, ma poi rinviene e recupera palla il Pisa con Quadrado che la mette al centro, il colpo di testa, la sponda, pallone che rimane pericolosamente in area di rigore del Lecce, messa ancora sulla destra, il tocco di Moreo, ancora Quadrado, deviazione di testa, l'intervento preziosissimo di testa da parte di Thiago Gabriel che allontana, c'è un fallo sulle risse e c'è una segnalazione da parte dell'arbitro che va ad ammonire Pierotti, autore del fallo, comunque Pierotti uno dei migliori in campo, non fosse altro per quella sgroppata di 40 metri dalla linea centrocampo fino al limite di rigore del Lecce e poi la lucidità nello smarcare Khedira per il diagonale che ha portato alla gol del 2-1 da parte della formazione leccese, pesantissimo dopo che il Pisa aveva pareggiato il primo gol messo a segno da Banda. Sulla tre quarti campo c'è Edischer pronto a battere, ultime speranze per il Pisa, altissima, tutti in linea, la difesa del Lecce, parte Edischer, pallone ancora in aria, la sponda di testa per nessuno di Touré se non per il portiere, perché anziché rimetterla al centro dove c'erano 4 giocatori delle Pisa in linea, l'ha messa verso il portiere, si è solamente dovuto accartocciare sul pallone Falcone, poi si accinge a effettuare il rilancio poco più di un minuto al termine dei 90 regolamentari, poi sarà recupero Pisa 1 Lecce 2, ripetiamo spesso il punteggio perché è chiaro che è un punteggio pesantissimo nella corsa salvezza, perché dare il primo verdetto ufficiale di questo campionato di Serie A 2025-2026, ossia la retrocessione aritmetica in B del Pisa, ma anche un gran recupero da parte del Lecce che si porterebbe a più 4 dal terzultimo posto in attesa, ripeto, della partita di lunedì della Cremonese contro Lazio. Va a terra e c'è fallo e c'è cartellino all'indirizzo di un giocatore delle Pisa, esattamente Meister, che era andato a seguire in gomma, a metterlo giù. Adesso un po' di nervosismo anche per i giocatori delle Pisa nuovi entrati che hanno cercato di dare il loro apporto, ammonito anche Meister, punizione per il Lecce, non fa i cambi di Francesco che continua a far scaldare 5 giocatori, chiama Siebert, dà indicazioni al giocatore tedesco che dopo un primo tempo davvero da brividi ha sofferto molto Stojkovic, nel secondo tempo ha trovato una maggiore dimensione e ha dato una certa sicurezza alla difesa. Ricordiamo che il gol del Pisa è arrivato per una prodezza con un gran tiro al volo da parte di Leris. 4 minuti di recupero, quindi partita che complessivamente si giocherà per 96 minuti salvo ulteriori prolungamenti. La punizione battuta dalla Lecce, il tocco per Danilo Veiga, Danilo Veiga ancora all'indietro per Pierotti, fallo su Danilo Veiga, fa il fallo di protezione di Caracciolo che tra l'altro è ammonito e quindi rischia tantissimo con questo calcione a palla lontana. L'arbitro chiude un po' un occhio per Caracciolo, che anche il capitano va a discutere, doveri va a spiegare la sua decisione, ma in pratica dice, da quello che mi sembra di capire dal movimento del corpo, ringrazia che non estraggo il secondo giallo, perché insomma un calcione a palla lontana, fallo sì di frustrazione, ma fallo assolutamente inutile per le speranze delle Pisa, visto che insomma il Lecce potrà battere un calcio di punizione e farà sicuramente scorrere il cronometro. Non ci credono i tifosi della tribuna delle Pisa, che
stanno lasciando lo stadio, stadio che sorge in pieno centro.

a pochissimi passi, letteralmente pochissimi passi dalla miracolosa Piazza dei Miracoli, miracolo del genio umano, dove c'è la Torre di Pisa, e quindi una passeggiata per raggiungere le proprie abitazioni e per salutare il Pisa, che insomma avrà ancora 3 partite da giocare da qui alla fine del campionato, ma che oggi lascia ufficialmente dopo una sola stagione il campionato di Serie A, con l'augurio ovviamente di poter tornare, così come oggi ha fatto il Venezia, che dopo un anno di Serie B è andato a conquistare subito meritatamente la promozione in A, con il pareggio sofferto in casa dello Spezia, che rischia invece la retrocessione in C in superiorità numerica, con lo Spezia che ha recuperato da 1-0-2 e si è portato sul 2-2. Ancora azione da parte del Pisa quando stiamo arrivando al 92esimo, si giocherà fino al 94esimo. Ebischer calcia con il destro e si è costretto ad allungarsi e a deviare in corner il portiere Falcone, e quindi Ebischer da fuori, calcio d'angolo, angolo numero 6 per il Pisa, uno solo battuto da Lecce, Quadrado, area di rigore, conclusione rimpallata, pallone che si alza, l'allontana il Lecce, pallone che esce e va in fallo laterale, la rimessa con le mani, Quadrado, con l'arbitro che però invita i giocatori del Lecce a c'è il cambio e quindi a velocizzare le operazioni di cambio. Entra con la maglia numero 16 Gandelman al posto di Pierotti, uno dei migliori in campo, e credo che sia una sola, e quindi seconda finestra cambio, ne avrebbe ancora a disposizione una, sì, perché il primo cambio è stato un goppio cambio, quello di Camard e Jean, che hanno preso il posto di Khedira e Banda. C'è ancora il Pisa che effettua una rimessa con le mani, il pallone allontanato si prolungherà quindi di 30 secondi il recupero, ma attenzione a Lecce che può partire in contropiede con questa sgorruppata proprio del nuovo entrato Gandelman, giocatore israeliano, che però fa infuriare Di Francesco, perché poteva fare tante cose, tenere il pallone, far scorrere il cronometro, aspettare l'arrivo di un compagno, ha in pratica regalato palla alla difesa delle Pisa con un esterno assolutamente inspiegabile. Lecce che però si guadagna un fallo laterale, mancherebbero 40 secondi al cronometro, però c'è anche da prolungare il recupero per il cambio di Gandelman, che ha preso il posto di Pierotti, che comunque se ne guarda bene di andare negli spogliatoi, perché è troppo importante stare vicino ai compagni, resta lì insieme agli altri a bordo campo con la maglia numero 50, lo invitano a indossare almeno il fratino per evitare appunto confusione con gli altri giocatori. È incommiabile adesso il coro della curva pisana, il Pisa è forte ed è qui, e quindi accolgono nel migliore dei modi quella che è una retrocessione che comunque non avviene oggi se non in modo aritmetico, ma che è avvenuto ormai da diverso tempo, visto che il Pisa ha vinto solo 2 partite e ha dimostrato probabilmente anche per errori della gestione non essere all'altezza di altri club, e quindi magari di pagare lo scotto del noviziato, visto che il Pisa mancava dalla Serie A da tantissimo tempo. L'augurio però è che questo possa essere tutta esperienza e che il Pisa, società solida, possa costruire una squadra per risalire in A e magari per restarci. Tra l'altro la Toscana rischia, anzi avrà quasi sicuramente una sola squadra nel Serie A, la Fiorentina, pur essa reduce da un campionato per nulla entusiasmante, visto che in B l'Empoli ancora lotta per non retrocedere. Ci potrebbero essere squadre, 4 squadre toscane in B: l'Empoli, la Calarese, il Pisa e l'Arezzo, promosso dalla C. Si riprende a giocare, il pallone messo al centro, colpo di testa che termina alto sopra traversa, siamo già oltre, esultano già dalla panchina del Lecce, ma non ha fischiato l'arbitro, che lo fa in questo momento. Il Lecce sbanca l'Arena Garibaldi, il Pisa retrocede aritmeticamente nella Serie B, primo verdetto ufficiale della Serie A, ma il Lecce con questi 3 punti si porta in classifica, quota 32 più 4 dalla Cremonese, che dovrà ancora giocare, ma comunque vada, anche al termine di questa quart'ultima giornata resterà fuori dagli ultimi 3 posti, quelli che significano retrocessione in B, mentre i giocatori del Lecce si abbracciano, adesso andranno a ringraziare i 1100 sostenitori leccesi arrivati fin qui a Pisa. Stessa cosa faranno i giocatori delle Pisa, che scendono in Serie B ma hanno sempre avuto il sostegno e l'appoggio dei propri tifosi, così come sentite con l'assistenza tecnica del nostro Daniel Coscarella, i cori della curva del Pisa, che non sono polemici, hanno vissuto un campionato di Serie A, spereranno di ritrovarlo al più presto, però insomma lo scotto del noviziato si è fatto sentire. Andiamo con il tabellino, perché nella prima partita del

0: La 35esima giornata del campionato di Serie B di Serie A allo Stadio Arena Garibaldi di Pisa. Il Lecce ha battuto il Pisa per 2-1, tutti nel secondo tempo i gol. La sbloccata il Lecce con Banda dopo 6 minuti, 5 minuti dopo all'11esimo il pareggio di Leris con un bel tiro al volo, al 19esimo gol di Chedira per il 2-1 dopo una grande azione di Pierotti, palla al piede 40 metri, passaggio smarcante per Chedira e gol del 2-1, gol pesantissimo per il Lecce e forse per la storia di questo campionato di Serie A. È tutto dall'Arena Garibaldi. Giuseppe Bisanti sta raccontando la partita con l'assistenza tecnica di Daniel Coscarella. Andremo adesso a registrare interviste che ascolteremo nel corso degli appuntamenti sportivi di Radio 1. La linea adesso per l'ultima parte di Zona Cesarini va a Nico Forletta e dunque Giuseppe Bisantis dall'Arena Garibaldi di Pisa, ricordando il finale Pisa 1 Lecce 2. Vi auguro un buon proseguimento di serata.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: 22, 41 minuti, 30 secondi, Ombretta Conti in regia, Sergio Ciani nella parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Dunque, questo è un venerdì di verdetti. Il Venezia è salito dalla B alla Serie A. Come ci diceva Giuseppe Bisanti, se il Pisa scende dalla alla Serie B, ma se ne aggiunge anche un'altra, perché fatti i conti anche il Verona dovrebbe essere in retrocesso, anzi è in retrocesso perché ha 19 punti, il Lecce si è portato a quota 32, al Verona mancano 4 partite, quindi sono 12 punti più 19 fa 31, non può raggiungere la quart'ultima, quindi Verona e Pisa vanno in Serie B e adesso la terza piazza vedrà coinvolta o la Cremonese, che ha una partita in meno rispetto a Lecce, e la Cremonese ha 28 punti, 4 punti in meno del Lecce, quindi una delle due. Non credo che il Cagliari possa essere risucchiato nella lotta per la salvezza. Comunque saremo a vedere, i verdetti certi sono Pisa e Verona in Serie B e dalla B il Venezia che sale in Serie A. Premier League 86esimo, Leeds 3 Burnley 1, mentre invece per quanto riguarda la Liga Spagnola 83esimo, Girona Mallorca sullo 0-1, il playoff retrocessione nell'Eredivisie olandese. Valvik e Roda sono ai rigori, erano terminati 1-1, era terminato 1-1 la partita, adesso si giocano la permanenza il Valvik e la promozione in Roda ai rigori, perché c'è questa formula molto interessante in Olanda. E intanto vi ricordo, fino a domenica tornano nelle piazze i cuori di biscotto della Fondazione Teleton, 3 i gusti, gocce di cioccolato integrali e al cacao e gocce di cioccolato, scatole bellissime, collezionabili, comprandone una a 15 euro si può sostenere la ricerca che dona speranza a tanti bambini con una malattia genetica rara. Ripetiamo, fino al 3 maggio nelle piazze d'Italia i volontari della Fondazione Teleton distribuiscono i cuori di biscotto e si può scoprire quella più vicina sul sito www.fondazioneteleton.it e si possono trovare i cuori di biscotto anche sullo shop solidale di Fondazione Teleton. Iniziamo adesso una parentesi, larga parentesi e dovuta parentesi, dedicata alla Formula 1 con Manuel Codignoni, perché la Formula 1, dopo stavamo facendo i conti con Codignoni, un mese e mezzo di motori spenti, li riaccende in Florida, a Miami, qualifiche sprint oggi precedute dalle libere. Intanto buonasera Manuel, ben trovato.
3: Buonasera Nico, buonasera a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano in questo primo maggio, che per tutti gli amanti, gli appassionati della Formula 1 è una data che non può essere una giornata come tutte le altre, perché il primo maggio, ci dice Ayrton Senna, ci dice primo maggio 1994, quest'oggi sono 32 anni dalla scomparsa di uno dei più grandi di tutti i tempi, se non il più grande di tutti i tempi, preceduto il giorno precedente dalla scomparsa dell'allora carnea dei Roland Ratzenberger.

0: Berger accumulato nel destino più tragico proprio al più grande di tutti. Dicevi bene, qualifiche sprint precedute dalle prove libere. Nelle prove libere il più veloce era stato Leclerc con la Ferrari. Ferrari in palla anche in questa qualifica sprint, perché si è appena chiuso il Q1, dunque la prima fase. Vi diciamo subito che gli eliminati sono Lawson, Racing Bulls, Ocon, Haas, le due Cadillac di Perez e Bottas e le due Aston Martin di Alonso e Stroll. Nulla è mutato per quello che riguarda le ultime posizioni. Per quello che riguarda le posizioni di vertice invece, il miglior tempo l'ha fatto segnare Lando Norris con la McLaren 1:28.7, che precede di 10 millesimi appena la prima delle due Ferrari, quella di Leclerc. Poi in terza posizione l'altra McLaren, quella di Piastri, e al quarto posto l'altra Ferrari, quella di Lewis Hamilton, staccate rispettivamente di 4 e 5 decimi. Solo quinto e sesto le due Mercedes di Antonelli e Russell. Se però per Antonelli mi verrebbe da dire che un po' di margine può esserci, perché a memoria gli ho visto fare un solo giro lanciato e dunque probabilmente ancora qualche decimo nel taschino, Russell i suoi due giri, i suoi due tentativi li ha dovuti fare entrambi, e complessivamente anche nel corso delle prove libere era parso meno a suo agio con la Mercedes rispetto al compagno di squadra Antonelli, che per contro ha avuto un problema, le avvisaglie di un problema tecnico nel finale delle prove libere, tanto che la sua power unit è stata controllata. Pare che però non ci sia niente di particolarmente complicato. Tante novità un po' per tutti, Mercedes, McLaren e Ferrari in particolare, anche la Red Bull con Verstappen che è settimo hanno cambiato tanto le carte in tavola. Di certo, insomma, Nico Forletta, le prime tre gare ci avevano detto dominio Mercedes. Da quello che stiamo vedendo fino a questo momento, anche se è ancora molto presto, sembra che qualcosa possa essersi mosso.
1: Sì, però ricordiamo anche, e questo lo facciamo anche da un punto di vista scaramantico, che insomma, quando c'è una predominanza, un predominio netto di una macchina, di solito poi la prima sessione si nascondono. E poi però quando si tratta di dare gas lo danno e ristaccano tutti. Dicevamo delle modifiche e tu mi dicevi che sono state però modifiche sostanziali, soprattutto per Ferrari e McLaren.
0: Assolutamente, la Ferrari ha portato una nuova ala anteriore, delle nuove pance, un nuovo fondo, ha portato anche questa famosa ala posteriore Macarena che ruota di 270 gradi, che noi chiamiamo Macarena perché Fred Vasseur la chiama così, gli inglesi la chiamano giro arrosto, proprio forse allora, perché hanno delle tendenze più culinarie che ballerine, mettiamola così, considerato anche insomma come mangiano.
1: Eppure gli amanti della brace siamo noi.
0: Oppure gli amanti della brace siamo noi. Fatto sta che insomma la Ferrari ha portato tante novità, e per quello che riguarda la McLaren, Andrea Stella alla vigilia ha dichiarato: portiamo una versione B della nostra vettura, proprio perché questi 45 giorni di pausa che ci sono stati hanno di fatto dato la possibilità a tutte quante le squadre di spingere sugli aggiornamenti, perché insomma bisogna anche considerare che le prime tre gare sono state in Australia, in Giappone e in Cina, dunque di fatto la macchina è rimasta lo stessa per tutti i primi tre appuntamenti. In questo caso invece anche la Red Bull ha portato tanta cosa. Chi ha portato di meno paradossalmente è stata la Mercedes, tanto che Kimi Antonelli alla vigilia di questo fine settimana ha detto: gli altri hanno portato tanti pezzi nuovi e me li aspetto più vicini rispetto a dove siamo noi. Noi lo step grosso invece lo faremo alla prossima gara, il Gran Premio del Canada, che si disputerà, se non sbaglio, fra due settimane. Cioè, per cui sarebbe bello per noi restare davanti con la macchina sostanzialmente uguale, perché significa che possiamo avere margine.
1: Ha anche un senso che la Mercedes abbia portato meno modifiche, perché era una macchina che funzionava, non dico alla perfezione, però quasi si avvicinava alla perfezione,
0: diciamo, no? Che aveva meno urgenza delle altre, ecco. Sì, soprattutto se guidata da Kimi Antonelli, che aveva trovato proprio questo feeling totale con la vettura, insomma sembrava andare veramente molto forte. Kimi Antonelli che mentre inizia peraltro la seconda fase della qualifica è il primo in assoluto ad andare a scendere in pista, seguito subito dal compagno di squadra George Russell. Evidentemente cercano di trovare pista libera, anche se su un tracciato non permanente come quello di Miami, perché è un tracciato cittadino che peraltro ha la sua parte lenta anche all'interno dello stadio dei Miami Dolphins, ha un'evoluzione: più si gira più la pista si gomma, e dunque uscire per primi paradossalmente può essere uno svantaggio dal punto di vista del grip, ma un vantaggio per quello che riguarda, certo, invece il traffico. Tutta una serie di compromessi che vanno trovati.
1: Senti, vogliamo fare una cosa, Manuel Codignoni? Adesso io non so, Ombretta Conti, la nostra regista, cosa ha in serbo per noi, però io farei una breve pausa musicale, incrociando le dita,
0: sempre
1: confidando in Ombretta Conti, e poi ritorniamo.
0: Non la vedo molto fiduciosa dall'altra parte, devo dirti la verità. No, scuote la testa.
1: Vabbè, vediamo, non si sa.

0: Allora, questo era, dice Ombretta Conti, il nuovo dei Duran Duran, che detto tra me e te, Manuel Codignoni, appare una contraddizione in terminis, con Nile Rodgers, tra l'altro.
1: Sì, un altro che proprio non ha esattamente vent'anni, ecco, mettiamola così. Vabbè. Volendo giustificarlo, potremmo dire che sono un po' atmosfere da Miami Vice, visto che si corre a Miami.
0: Sai, no, che 40 anni fa io i Duran Duran non li consideravo neanche, però oggi i Duran Duran di 40 anni fa mi fanno accapponare la pelle dalla gioia. Penso un po' come siamo messi.
1: Come si cambia per non morire, cantava esatto. Qualcuno. Veramente.
0: Bravissimo. Allora, intanto nell'Eredivisie olandese è passato nei playoff retrocessione il Valvik ai rigori su Roda, e il Valvik affronterà il Willem II nei quarti di finale, mentre invece Liga Spagnola 94esimo, Girona 0 Mallorca 1, 97esimo addirittura nella Premier League, Leeds 3 Burnley 1. Torniamo alla Formula 1 con Manuel Codignoni, torniamo a queste qualifiche sprint che poi naturalmente noi fra 5 minuti dovremo dare la linea al GR1, poi all'interno del GR1 delle 24 Manuel Codignoni ragguaglierà e darà il risultato finale di questa qualifica, perché domani c'è la sprint. Ricordiamo a che ora c'è la sprint.
1: Domani c'è la sprint alle 18 e alle 22 prendono il via le qualifiche del Gran Premio. Un modo come un altro per dire:
0: seguiamo tutto dentro Sabato Sport.
1: Tutto quanto, un modo come un altro per dire: non cambiate canale da qui a domani. Ecco, mettiamola così. Intanto siamo nella fase centrale barra finale della Q2 e davanti a tutti c'è la Ferrari di Leclerc, 1:28.4, miglior tempo del fine settimana fino a questo momento per il pilota monegasco della Ferrari, che precede la McLaren di Piastri, anche in questo caso staccata di appena 36 millesimi, e terza c'è l'altra Ferrari, quella di Hamilton. Quarto Russell con la Mercedes, quinto Verstappen e sesto Antonelli, che poco fa si è aperto con il

0: insomma, in quel tratto di costa orientale degli Stati Uniti il meteo può variare e anche le previsioni possono rivelarsi molto, molto ballerine, proprio perché insomma lì è la zona dove nascono i tifoni, per capirci, quindi sì. Insomma, non,
1: ma non, è, non sarebbe neanche la prima volta, no?
0: No, no, no, no, era già successo che in un Gran Premio di Miami incontrasse tanta, tanta, tanta pioggia, se non sbaglio proprio durante la prima edizione di questo Gran Premio di Miami. All'epoca si corse, ma ci furono incidenti, ci fu un po' di caos in pista, successe praticamente di tutto. Intanto vi diciamo che le macchine sono in questo momento sul tracciato, mancano 1 minuto e 10 secondi al calare della bandiera a scacchi, il che non significa che manca però 1 minuto e 10 al termine delle qualifiche, perché poi tutti quanti, tu Nicolo sai meglio di me, insomma, devono
1: se
0: poi completare il giro.
1: Se tagli il traguardo prima della bandiera hai un altro giro.
0: Esatto, hai tutto il tempo per fare il tuo giro, quindi diciamo che probabilmente non riusciremo a dare il risultato della SQ2 all'interno della, di zona Cesarini, ma l'appuntamento appunto per il GR della mezzanotte, mentre vi possiamo dire però che da un'analisi dei microsettori Charles Leclerc sta migliorando ulteriormente il proprio tempo, segno che il pilota della Ferrari sta andando forte e questo diciamo è ben augurante per il proseguo del weekend. Leclerc, Piastri, Hamilton, questi primi tre, al momento gli eliminati sono Bortoleto, Hülkenberg, Albon, Sainz, Berman e Lindblad, con Kimi Antonelli che al momento è in sesta posizione. Nico.
1: Bene, allora Manuel Codignoni, l'appuntamento è per il GR1 delle 24, noi stiamo andando invece al GR1 delle 23. Vi ricordo come il Lecce abbia vinto a Pisa 2-1 decretando in un colpo solo la retrocessione sia del Pisa che del Verona, aritmeticamente entrambe in Serie B. Invece dalla B aritmeticamente sale oggi il Venezia, che è andato a pareggiare 2-2 sul campo dello Spezia. Domani per la Serie A alle 15 Udinese-Torino, Como-Napoli alle 18, Atalanta Genoa alle 20:45, seguirete tutto il calcio, non solo, anche la Formula 1 all'interno di Sabato Sport. Adesso noi vi diamo l'arrivederci, a domani, la risentirci, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Nuova tensione commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Donald Trump annuncia dazi al 25% su auto e camion, accusando Bruxelles di non rispettare gli accordi. Nessuna tariffa invece per i veicoli prodotti in America. Dure le reazioni per il presidente della Commissione Commercio dell'Europarlamento. La mossa è inaccettabile e rende Washington un partner inaffidabile. La Commissione, riferisce un portavoce, valuta contromisure e definisce ingiustificata la decisione della Casa Bianca. Primo maggio, una giornata dedicata a chi ogni giorno sostiene il paese con impegno e dignità. Così la premier Meloni in un messaggio sui social, dove rivendica gli interventi su salari e lavoro, dal taglio del cuneo agli incentivi all'occupazione fino alla sicurezza. A Monza il pranzo con i ragazzi di Pizza Out, dove lavorano persone affette da autismo. In tutta Italia le manifestazioni dei sindacati. L'UGL ha organizzato 4 iniziative a Milano, Reggio Calabria, Bari e Roma. A Marghera la manifestazione unitaria di CGL, CISL e UIL sotto lo slogan "Lavoro dignitoso nell'era dell'intelligenza artificiale". Sul palco gli interventi su salari, contratti e sicurezza dei segretari generali Maurizio Landini, Daniela Fumarola e Pierpaolo Bombardieri. Questo è il suo appello.
4: Siamo organizzazioni diverse, abbiamo sensibilità diverse e ci rispettiamo anche quando litighiamo e non la pensiamo allo stesso modo. Con Maurizio, con Daniela, facendo gli accordi, dimostrando a questo paese che quando il sindacato è unito non ce n'è per nessuno.
3: La cronaca con l'inchiesta sugli spari al corteo del 25 aprile a Roma, ai domiciliari il 21enne Eitan Bondi, la decisione del GIP dopo la convalida del fermo. L'accusa è stata derubricata da duplice tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate con premeditazione. Il giovane ha ammesso gesto deplorevole.

0: ne vergogno, escludendo moventi politici e legami con la Brigata Ebraica. Il delitto di Garlasco, attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi.
1: Con l'invito a comparire per Andrea Sempio, atteso mercoledì in procura a Pavia, dopo mesi di indiscrezioni prendono forma le accuse della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Il movente, il rifiuto da parte di Chiara Poggi di un approccio sessuale, motivi abietti, scrivono i PM pavesi. La presunta dinamica, un'aggressione violentissima in più fasi con la vittima colpita almeno 12 volte alla testa, per questo è contestata l'aggravante della crudeltà. Nel nuovo capo di imputazione, non più in concorso, si legge che dopo una iniziale colluttazione Sempio avrebbe colpito la vittima con un corpo contundente facendola cadere a terra, poi l'avrebbe trascinata verso la porta della cantina e lungo le scale continuando a infierire fino a ucciderla. In passato i giudici erano certi che il killer non fosse sceso oltre i primi gradini. A sostegno di questa tesi la procura di Pavia porterà l'analisi delle tracce di sangue sulle pareti in fondo alla scala. Sempio davanti ai PM dovrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere, ma continua a difendersi escludendo ogni rapporto tra lui e Chiara, mentre per Alberto Stasi si riaccende la speranza di una revisione del processo. Per la famiglia Poggi è un'ipotesi irreale che sembra costruita a tavolino senza tener conto dei fatti già noti.
2: Simone Gorla, GR1.
0: Possono tornare a casa gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente dalle proprie residenze la scorsa notte per il maxi incendio boschivo tra le province di Pisa e Lucca nei pressi del Monte Faeta. Il rogo ha incenerito 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni. Per il sindaco di San Giuliano Terme la situazione non è ancora tornata completamente alla normalità, ma sta migliorando. La circolazione ferroviaria sulla linea adriatica è sospesa in Abruzzo tra Giulianova e Pescara per un inconveniente tecnico alla rete elettrica. I vigili del fuoco sono impegnati dalle 20 a Monte Silvano per sbloccare un treno Frecciarossa. I 125 passeggeri a bordo, chiusi all'interno del convoglio, stanno tutti bene. Secondo le prime informazioni, un convoglio precedente avrebbe tranciato i cavi elettrici. Si registrano ritardi, sospesi 3 treni che collegano il nord Italia con la Puglia. Scrittore e sceneggiatore Francesco Piccolo dedica la fase finale della vita di Totò il suo ultimo libro, Cosa sono le nuvole? Lo abbiamo intervistato.
3: Ah papà, a me mi sa che la vita non è niente.
4: Beh certo, la morte è tanto.
5: Gli ultimi anni di Totò sono tristi, malinconici per quest'uomo che ha fatto ridere tutta Italia e raccontano un viale del tramonto di un grandissimo personaggio.
6: Francesco Piccolo ripercorre gli ultimi anni della vita di Totò, funestati dalla cecità quasi completa. Eppure Piccolo, lei racconta il miracolo che si compie per Totò appena sente il ciak del regista.
5: Sì, è stato davvero un miracolo e lo diceva anche lui, che in qualche modo gli succedeva come se fosse una cosa naturale. Lui diceva, è come se ci vedesse quando parte il Jack, e questo è dimostrato da tutti i film che ha fatto e ha fatto ignorare a molti che lui era quasi completamente cieco.
6: Totò ebbe 3 funerali con un'incredibile partecipazione popolare. La cuoca di casa di Curtis aveva predetto che sarebbe stato così fra gli scongiuri di Totò.
5: Eh sì, e lui aveva risposto è così perché le persone vengono riconosciute soltanto quando muoiono. È l'unico momento in cui Totò intuisce che questa cosa avverrà per lui, perché in realtà lui pensava che con la sua morte sarebbe stato dimenticato proprio perché aveva fatto troppi film inutili.
6: Paola D'Angelo, GR1.
0: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, adesso la musica di Radio 1. No matter what, no matter what, you

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: 50 anni dopo il trionfo di Panatta, il tennis italiano vuole riconquistare Roma.
2: Vilas smorza la palla, Panatta vince Panatta! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
1: Internazionali d'Italia. Dal 4 al 17 maggio in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
0: Meteo Radio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella notte poche le nubi presenti su tutte le regioni, a parte quelle un po' evidenti tra Calabria meridionale e Sicilia, che tendono comunque a diradarsi. Domani, sabato 2 maggio, condizioni sempre più stabili che regalano una giornata soleggiata e con cielo in prevalenza sereno, anche dopo il tramonto un po' su tutte le regioni. Anche la nuvolosità, che ieri ha portato qualche pioggia tra Calabria e Sicilia, lascia il posto ad aperture del cielo sempre più ampie. Qualche locale nube è attesa a ridosso dei rilievi di Piemonte e Lombardia durante la prima mattinata. Il vento, che è spirato in modo sostenuto, soprattutto al centro e al sud, continua a presentarsi di provenienza mediamente settentrionale, proprio sulle regioni centro-meridionali. Moto ondoso quindi ancora evidente, da molto mosso ad agitato, per il Basso Adriatico, lo Ionio ed i mari intorno alle due isole maggiori. Tornano a salire le temperature massime per tutte le regioni, con valori compresi tra i 18 e i 24 gradi, sia al nord che al centro e al sud. Ancora fresco durante le prime ore del giorno e nel corso della notte, a causa dell'escursione termica che ci fa ormai compagnia da diversi giorni. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: L'Europa non sta rispettando gli accordi. Da lunedì dazi al 25% su auto e camion. Trump riaccende la guerra commerciale con l'UE. Bruxelles reagisce. Inaccettabile. Tuteleremo i nostri interessi. 1° maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia. Messaggio sui social di Giorgia Meloni. La premier a Monza dei ragazzi autistici del ristorante Pizza Out. CGIL, CISL e UIL in piazza a Marghera per un lavoro dignitoso. UGL, puntare sulla partecipazione, un nuovo patto governo imprese e lavoratori per garantire competitività e crescita. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatasuna. Tassi e bottiglie sugli agenti, le forze dell'ordine rispondono con idranti e lacrimogeni. Nuova proposta di pace di Teheran, il capo della Casa Bianca. Non sono soddisfatto, il Pentagono annuncia intanto il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania. Spari sul 25 aprile, i tambondia e domiciliari davanti ai giudici si pente, gesto deplorevole, mi vergogno, e aggiunge nessun legame con la brigata ebraica. Magico Sinner, battuto il francese Fisa, il più giovane ad arrivare almeno una volta in finale in tutti i 9 Masters 1000, domenica la sfida con Zverev. Maratona di musica al Concentone di Roma, piazza San Giovanni gremita, Cocciante e Brancale incantano con Questione di Feeling. Calcio, primi verdetti, retrocedono in B, Pisa e Verona. Venezia promosso in A. Formula 1, qualifiche sprint a Miami, pole di Norris davanti a Kimi Antonelli. Le Ferrari, quarto Leclerc, settimo Hamilton. Buonasera da Giorgio Schiavoni. 1° maggio, cortei e manifestazioni in tutta Italia per la festa dei lavoratori, mentre dagli Stati Uniti arriva l'annuncio di Trump di nuovi dazi per l'Europa che, dice il capo della Casa Bianca, non rispetta i patti. Partiamo da qui con la corrispondente.
3: I raise the tariffs on cars and trucks to 25%.
4: Donald Trump annuncia l'aumento dei dazi su auto e camion europei al 25% perché l'Unione, dice, non ha rispettato l'accordo commerciale concordato. Poi ribadisce: non sono contento dell'Italia e della Spagna. Ritengono che l'Iran possa avere l'arma nucleare, dice il presidente, dopo aver minacciato il possibile ritiro delle truppe americane dai due paesi. Ma soprattutto Trump sostiene di non essere soddisfatto della proposta di Teheran. Loro vogliono un accordo, sottolinea, ma avverte: vogliamo provare a farlo o vogliamo bombardarli e sbarazzarci di loro una volta per tutte? Queste sono le opzioni, secondo Trump, che è stato informato dai suoi vertici militari dei piani per possibili nuovi attacchi.

0: Macchi contro Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: E per quanto riguarda le truppe nei paesi europei, notizia di poco fa, gli Stati Uniti hanno annunciato che ritireranno 5.000 soldati dalla Germania. Lo rende noto il Pentagono, l'operazione si concluderà in 6-12 mesi su ordine del segretario alla difesa Hegseth. Il comportamento di Trump è inaccettabile, sono gli Stati Uniti ad aver ripetutamente rotto gli accordi. L'Europa risponderà con la massima chiarezza e fermezza, fa sapere Bernard Lange, capo della Commissione del Commercio al Parlamento Europeo. Siamo pienamente impegnati in favore delle relazioni transatlantiche, aggiunge un portavoce della Commissione, ma qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi, tuteleremo gli interessi dell'UE, conclude. La scorsa estate, lo ricordiamo, Washington e Bruxelles avevano firmato un accordo commerciale con dazi fissati al 15%. I nuovi dazi annunciati da Trump avranno un impatto negativo sulle economie delle due sponde dell'Atlantico. Abbiamo chiesto all'economista Fabio Fortuna se saranno più penalizzate le aziende europee esportatrici di autoveicoli o i consumatori americani.
2: Le aziende europee esportatrici, soprattutto Italia e Germania, che l'industria automobilistica riguarda questi due paesi ancor prima degli altri. E per quanto riguarda i consumatori americani, l'innalzamento al 25% produrrà qualche effetto, ma secondario rispetto a quello che può produrre verso i costruttori europei.
1: La nuova guerra dei dazi ha spinto al ribasso Wall Street con il Dow Jones che ha perso lo 0,30%. Positivo il Nasdaq grazie agli utili di Apple. In calo il prezzo del petrolio dopo la notizia che Teheran ha inviato una nuova proposta agli Stati Uniti per la fine della guerra. Il WTI ha fatto registrare una riduzione del 5% a $99,85, mentre il Brent è sceso del 3,10% a $106,98. Torniamo al 1° maggio a Piazza San Giovanni, il Laterano a Roma, ultime battute del tradizionale concerto. Ne parleremo più avanti nel nostro giornale, prima però la festa dei lavoratori organizzata quest'anno da CGIL e CISL UIL insieme a Marghera. Un lavoro dignitoso, lo slogan scelto, la nostra inviata.
3: Diversi ma uniti, CGIL e CISL e UIL tengono alle differenze che li contraddistinguono anche nel giudizio sul decreto lavoro emanato dal governo, ma in piazza si ricompattano nel chiedere un lavoro dignitoso che non può nascere da contratti pirata. Daniela Fumarola, segretaria generale CISL.
4: I dati parlano chiaro, in alcuni settori ci sono contratti che pagano fino a 6.000 euro l'anno in meno rispetto a quelli sottoscritti da CGIL, CISL e UIL.
3: Nel giorno della Piazza Unita il segretario generale della CGIL spiega che un lavoro dignitoso, slogan di questo 1° maggio, vuol dire giusto salario e lavoro stabile. Maurizio Landini.
5: Il livello di precarietà e in particolare la precarietà è il prezzo che stanno pagando i giovani e le donne.
3: Sindacati compatti nel ricordare le parole del Presidente della Repubblica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL.
6: Non ci possiamo fermare. Istituite l'omicidio sul lavoro, fate una procura speciale. Le sentenze sono una vergogna, sono un insulto alla memoria di questi ragazzi che hanno perso la vita.
3: Da Marghera con Luciano Pecoraro, Amalia Carosi, GR1.
1: 1° maggio diffuso dell'UGL con panel a Milano, Roma, Bari e Reggio Calabria. Focus sulle transizioni che gravano sul tessuto produttivo italiano, ma anche frammentazione, calo demografico, transizione tecnologica e crisi energetica. Da qui la necessità di un nuovo patto sociale che metta al centro la competitività industriale, il rilancio occupazionale e la crescita del paese. Il segretario generale Paolo Capone al microfono di Francesca Capannolo.
7: Credo che sia necessario stringere un patto tra capitale e lavoro, perché solo la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese potrà creare un sistema migliore, anche di relazioni industriali e sindacali.
1: A Torino momenti di tensione durante il corteo del 1° maggio. Un gruppo di autonomi ha tentato di raggiungere il centro sociale a Scatasuna, ma la polizia li ha fermati con cariche e idranti.
8: Lo avevano annunciato e così è stato. Per un migliaio di persone a Torino questo 1° maggio è stata anche una giornata di protesta contro lo sgombero del centro sociale a Scatasuna. Staccatisi dal corteo di sindacati, partiti e associazioni, i militanti si sono diretti verso lo stabile liberato a dicembre dopo 30 anni di occupazione. Un tentativo di avvicinamento subito respinto dal cordone delle forze dell'ordine con cariche, idranti e lacrimogeni. Dai manifestanti arrivano sassi e bottiglie. Un gruppo riesce a sfondare il cancello posteriore, poi viene rimandato indietro. Una ventina di minuti che alzano la tensione prima che il corteo riprenda le strade del quartiere e si fermi infine in un giardino a poche decine di metri dal centro sociale. Il tutto in una giornata che ha visto sfilare 15.000 persone a Torino per chiedere un lavoro dignitoso, come cita lo slogan del 1° maggio di quest'anno, appuntamento a cui la

0: provincia di Torino è arrivata con 12.000 posti di lavoro persi nel 2025 e con la disoccupazione cresciuta di 1,5%. Torino, Manuela Gatti per il GR1.
1: Blitz a sorpresa, pizza out per Giorgia Meloni che in un post rivendica le politiche sul lavoro messe in atto dal suo governo che oggi, tra l'altro, diventa il secondo più lungo della storia della Repubblica.
2: Per il suo 1° maggio Giorgia Meloni sceglie una visita privata a Pizza Out, pizzeria che dal 2021 impiega solo ragazzi autistici, un riconoscimento ai lavoratori esclusi, sottolinea. E del resto, nel suo messaggio social in occasione della festa, aveva espresso i suoi primi auguri a chi manda avanti il paese con impegno e dignità. Occasione questa per rivendicare quanto fatto dal governo in tema di lavoro, a partire da quel salario giusto che va contro i contratti pirata e favorisce la contrattazione di qualità, colpendo chi fa concorrenza sulla pelle delle persone. Molto ancora resta da fare, ma la direzione è quella giusta, avverte, snocciolando le cifre dei suoi anni di governo: crescita record di posti di lavoro, calo della precarietà, occupazione femminile alle stelle. Migliorare la condizione dei lavoratori resta il nostro obiettivo, prosegue, perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro. Valentino Russo, GR1.
1: 1° maggio, ennesima occasione di scontro tra schieramenti politici proprio sulle politiche legate al lavoro e retribuzioni.
3: Salario giusto, il concetto chiave del decreto varato martedì, torna in tutte le dichiarazioni di maggioranza. Misure che si aggiungono, ricorda Fratelli d'Italia, a quanto già fatto negli scorsi anni e che ha portato al record dell'occupazione. Claudio Durigon, Lega.
4: Abbiamo fatto il taglio del cuneo strutturale, abbiamo incentivato la contrattazione sulla defiscalizzazione dei contratti.
3: Risultati concreti e tangibili rivendicano da Forza Italia, citando anche il piano casa, contrapposti alle parole della sinistra e alle sue misure assistenziali. L'opposizione insiste invece sul salario minimo, unico vero argine, sostiene, alla perdita di potere d'acquisto. Non hanno avuto il coraggio, accusa Elly Schlein, di dire che sotto una certa soglia è sfruttamento. Non è il 1° aprile, ironizza da VS Nicola Fratoianni. Giorgia Meloni non faccia scherzi ai lavoratori.
5: Dovrebbe smettere di fare ogni 1° maggio un decreto che invece di aiutarli a migliorare la loro condizione o lascia tutto com'è o peggiora la situazione.
3: Nulla lamentano i 5 Stelle per i milioni di lavoratori poveri, mentre da oggi salirà per tutti il prezzo della benzina. Lucio Bondi, GR1.
1: Rai Radio 1, 12:10. Torniamo sulla guerra in Medio Oriente. In apertura di giornale abbiamo dato conto delle parole di Trump. Ora la posizione dell'Iran, che ha presentato una nuova proposta di pace.
6: Teheran è disponibile a discutere le condizioni iraniane per l'apertura dello stretto di Hormuz, contestualmente alle garanzie americane per cessare gli attacchi e revocare il blocco dei porti. A rivelarlo è il Wall Street Journal. In precedenza Teheran aveva chiesto la revoca del blocco come precondizione per i colloqui, una posizione dunque più morbida che prevede il confronto sul dossier nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni. Sempre secondo indiscrezioni, l'Iran sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative a Islamabad già la prossima settimana. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha parlato delle condizioni di Teheran per mettere fine alla guerra con diversi omologhi della regione, incluso il russo Lavrov, e della necessità di intensificare gli sforzi diplomatici hanno discusso anche il ministro degli esteri egiziano e l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Sul fronte interno arriva la notizia che 14 pasdaran sono morti in un'operazione di sminamento, mentre si sono aggravate le condizioni della premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, trasferita dal carcere in ospedale. A febbraio era stata condannata ad ulteriori 7 anni di reclusione. Francesca Baronio, GR1.
1: Sul fronte israeliano la vicenda flotilla ancora non è chiusa e già si è aperto un nuovo caso, quello di una monaca francese spinta a terra e presa a calci da un colono a Gerusalemme.
7: L'episodio ha suscitato aspre critiche anche da parte dei media israeliani, che hanno sottolineato come quanto accaduto rimette in circolo vecchie tensioni e anni di attacchi contro i cristiani nella città vecchia da parte di ebrei ortodossi. L'aggressore, un 36enne colono israeliano, è stato arrestato poche ore dopo quanto accaduto. A tenere banco è però anche la vicenda della Global Sumud Flottiglia. Il comunicato diffuso sui social dagli attivisti, accompagnato da un video in cui hanno denunciato 40 ore di crudeltà deliberata con tanto tanto di negazione di cibo e acqua e di azioni violente che avrebbero accompagnato il sequestro di due attivisti, Saif Abu Keshek, originario di Nablus, e Tiago Avila, poi trasportati in Israele, di cui chiedono il rilascio immediato. Gli attivisti hanno parlato esplicitamente di nasi rotti, di pestaggi e perfino dell'esplosione di alcuni colpi di arma da fuoco. Questo nonostante la resistenza pacifica da loro opposta. Quanto a Israele, ha ribadito la sua posizione. La flottiglia diretta a Gaza è una provocazione

0: Radio 1, un mondo da sentire. La nota del giorno dopo.
1: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo, dalla voce e tutto il resto di John Vignola, con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 1 e a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Apriamo la nostra finestra oggi sulla musica con un album che è appena uscito una decina di giorni fa, il 20 marzo, e poi scegliere con cura le parole. È importante scegliere le parole con cura, lo fa e lo ha fatto con i La Cruz e anche da solista Mauro Ermanno Giovanardi. Questo ritorno, questo album denso di canzoni ma anche di collaborazioni, è forse il disco più profondo della sua vicenda artistica, lo dice lui e noi siamo, direi, d'accordo. Per farcelo spiegare tra poco ne parleremo, sono racconti e canzoni direttamente con chi le ha inventate, ma apriamo la porta a quello che si può definire un po' il singolo apripista di questo tracciato, Anni Zero.

sera. Mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

0: Mauro Ermanno Giovanardi, come si dice, formidabili quegli anni, anche gli anni zero. Questo disco che è appena uscito il 20 marzo, in qualche modo condensa anche un periodo della tua esistenza artistica. Insomma, c'è stato il lockdown, sono arrivati i La Cruz con un altro disco. Ti sei preso tutto il tempo che ti serviva, no? Per queste canzoni, dove ci sono anche molti tuoi colleghi che aiutano a rifinire quello che potrebbe essere anche un po' la descrizione di un mondo artistico. Non dico un bilancio, perché i bilanci secondo me non bisogna farli mai e poi li fanno gli altri, però un disco di ampio respiro, dove c'è un po' di amarezza, se vuoi, ma c'è anche un senso della poesia nelle canzoni, che mi pare sia sempre stato un po' il tuo versante, no? Si parte dalla wave, dal punk, per poi fare un po' di poesia, spero.
1: Sì, in realtà l'idea originaria di La Cruz era proprio quella, far convivere due mondi che sulla carta erano distantissimi, che era il mio background, che partiva dai Joy Division e arrivava fino ai Massive Attack, con il recupero della canzone d'autore. Quindi in realtà, fin da quando ho iniziato a cantare in italiano, ho sempre scelto le parole con cura, sia io con Alex che poi da solo. Però sì, è un disco a cui ho avuto la possibilità di lavorarci veramente con calma.

0: Allora, la coscienza della mia generazione, caro Mauro Armando Giovanardi, dentro questo disco è particolarmente significativa, no? Raccoglie un po' di cose di cui abbiamo anche parlato prima e anche altre.
1: Guarda, è una sorta di jacuzzi del frantumarsi dei sogni. Quando questo pezzo è stato scritto con Francesco Bianconi e anche con Caballà, e durante le chiacchiere, perché prima ne avevo fatto una versione io, e poi dopo mi interessava questa cosa del collettivo della parola, per cui ho chiesto a Francesco: hai voglia su questa idea iniziale di fare un po' di ping pong al posto di usare la pallina i versi? E lui mi ha detto: guarda, molto volentieri. Lui, essendo una decina d'anni più giovane di me, mi diceva: per me voi siete la generazione no future, quella degli anni, primi anni 80. È come se in qualche modo avete perso un po' l'innocenza, appunto una serie di sogni e di ideali si sono un po' frantumati, che non sono andati a termine, per cui l'idea appunto di fare una sorta di jacuzzi mi era interessante. Infatti ci sono finiti, quando parliamo di i ragazzi senza nome con le spade e le pistole, sono i Sex Pistols, per sparare alla regina era Guffs and the Queen, c'è finito dentro il muro di Berlino, il pezzo chiude Innamorati Eroi, e per un giorno noi Innamorati Eroi, che in realtà è Heroes. Sì. Tutta quella generazione lì, ad esempio noi con i Casino Royale o noi con i CSI eravamo diversissimi, noi con gli After Hours con Marlene erano molto diversi. In realtà ci univa, più che musicalmente, perché eravamo tutti diversi, ci univa, diciamo, un background culturale. Tutti noi arrivavamo da esperienze, diciamo, di musica alternativa, avevamo esperienze soprattutto di, appunto, di controcultura, di... no, per noi il mainstream è arrivato dopo. Avevamo, io spesso lo dicevo anche facendo delle interviste con Manuel quando abbiamo fatto il documentario, quello sui Carnival of Fools e la Vox Pop, che noi eravamo veramente disposti a tutto, cioè che per in qualche modo per realizzare quello che avevamo in testa, per realizzare i nostri sogni, eravamo disposti a giocarci tutto, era un all-in perenne, perché era un'urgenza per davvero di fare quella roba, dovevamo fare quello. Poi credo che tutti noi della nostra generazione, nessuno ha iniziato pensando di fare i soldi, pensando di diventare famosi, ma perché lo dovevamo fare, e non ci siamo messi nessun tipo di paletto. Ognuno di noi tirava fuori e sperimentavamo tantissimo.
0: Però mi sembra che ci sia una generazione comunque di ragazzi.

0: contemporanei che, se non pensare di giocare tutto, hanno comunque un'intenzione forte sulla musica, no?
1: Guarda, sì, io sono stato giovedì scorso da Germi, che Manuel presentava questo tour, Canzoni dal futuro,
0: Sì.
1: portando in giro per l'Italia carne fresca. E devo dire che lì c'erano diversi poi ragazzi che hanno suonato, ecco, io mi sono un po' rivisto in loro, loro avevano assolutamente voglia di conoscere, di raccontargli. Come abbiamo iniziato e devo dirti che anche loro se ne fottono di quello che sta girando da un punto di vista musicale, anche loro vogliono, per cui vogliono fare quello che hanno in testa, per cui sento che c'è probabilmente anche un germe nuovo di ragazzi che cominciano a stancarsi di tutta la questione social che è tutto. Comunque è molto finta, è molto ego riferita, che invece se ne stanno un po' fregando dicendo noi vogliamo fare musica. E fortunatamente, appunto, magari un piccolo seme, però i semi cattivi delle volte fanno germogliare scene interessanti. Anche il pubblico sta iniziando ad avere voglia di sentire cose originali, perché secondo me la cosa più negativa di tutto questo è che c'è stata un'omologazione artistica troppo pesante. Per cui adesso poi magari uno esce un artista che fa un disco magari non bellissimo, che magari 20 anni fa un disco così sarebbe stato considerato meno interessante, però con la pochezza artistica, nel senso che sembra che vengano fatte le canzoni con lo stampino. Se qualcuno fa qualcosa di un po' più trasversale, sembra un mezzo miracolo.
0: Beh, allora speriamo che ci siano miracoli più concreti. Ci facciamo un regalo, Mariano Giovanardi, questo tuo nuovo disco che apprezzeremo ancora di più, ascolteremo le prossime settimane, però regaliamoci una canzone di uno che all'epoca non ebbe, direi, il minimo successo, che alla fine è diventato un caro amico di Mauro Ermanno Giovanardi, ma anche del sottoscritto, nonostante non credo l'abbiamo conosciuto di persona. Si chiamava Piero Ciampi e questo che sentiamo è l'abbecedario di come dovrebbe essere un artista, tutte le carte in regola per essere un artista. Forse racconta anche un po' di quello che ci siamo detti adesso e con questo brano direi che ci salutiamo. Grazie Mauro.
1: Ciao ciao.
2: Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Ha un carattere melanconico

musicisti sordi, giocatori sfortunati, scrittori monchi. Ha tutte le carte in regola per essere un artista. Non gli fa paura niente, tantomeno un prepotente. Preferisce stare solo, anche se gli costa caro. Non fa alcuna differenza tra un anno ed una notte.

0: ma per lui non esistono più. È perché è solo un artista che l'hanno preso per un egoista. La vita è una cosa che prende, porta e spedisce.
1: Ha tutte le carte in regola, non è solo questo brano che avete sentito di Piero Ciampi, ma anche il titolo di un disco che pubblica Gino Paoli, dedicato all'amico Piero, con solo cover firmate appunto da Ciampi. Un modo per tributare l'onore giusto a un personaggio che ha attraversato la storia della musica come un fulmine, se n'è andato troppo presto, ma era anche un fulmine nel modo di fare, ha lasciato moltissimo a quelli che lo hanno ascoltato. Joe, Mauro Ermanno Giovanardi compreso. Abbiamo condiviso questo album che è uscito da poco, abbiamo parlato col suo attore principale, ma come avete sentito ci sono molti altri coinvolti, ne parleremo ancora, ci sarà questo tour. Oggi dobbiamo però anche dirvi che la notizia che appaiamo esattamente di qualche giorno fa, l'uscita il 29 maggio di un disco nuovo di Paul McCartney, come saprete, almeno sono le notizie delle ultime ore di ieri, si appaia a una notizia ancora più incredibile. I Beatles non ritornano ovviamente alla loro formazione originaria, ma ritornano insieme a Eric Clapton, con Ringo Starr e Paul McCartney, e a concertare le cose sarà un gruppo di tre. Di volta in volta ci sarà un ospite speciale, prevista una tournée che attraverserà prima l'Inghilterra e poi gli Stati Uniti. Per ora non sono previste date in Italia, ma chissà, verranno riproposti brani dei Beatles. Si dovrebbero chiamare in questa versione appunto di Clapton alla chitarra, Ringo Starr alla batteria, Paul McCartney al basso, al piano, e uno special guest ancora non identificato che li aiuta strumentalmente, gli Extra Beatles. Extra ha rilasciato la prima dichiarazione proprio Ringo, perché vanno al di là di quello che è stato, e quindi è un momento in cui forse in linea con il disco di Paul McCartney fare i conti con quella che è stata una storia così extraordinaria, scusatemi. Allora vorrei però tributare un piccolo onore, un piccolo pegno a Eric Clapton, che come sapete suona la chitarra non accreditato, comunque dà una mano alla chitarra, meglio, in un frammento dell'album bianco While My Guitar Gently Weeps, dove c'è chiaramente la mano del suo fraterno amico, nonostante quello che successe tra lui, sua moglie Patty Boyd, la moglie di George e Eric, ma insomma all'epoca invece la fratellanza era molto molto forte. While My Guitar Gently Weeps.

La notizia che abbiamo sentito, gli Extra Beatles, si lega a una serie di storie che conosceremo solo vivendo, come dice il poeta, ma vogliamo anche ricordare qua un brano che è quello altrettanto incredibile quando venne pubblicato, della impossibile collaborazione a un pezzo di John Lennon, delle registrazioni su cassetta che finiscono per dare l'avvio a una collaborazione tra i quattro con uno che non c'è più. Il risultato, oltre alla saga di Anthology, è questa Free as a Bird, che ancora oggi ci commuove. Arriva dagli anni 90, ma ha la forza ancora una volta dei brani che furono dei Beatles.

0: altro se non che ci riascoltiamo domani e che ora la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Gian Vignola a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I
1: go? Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Dalla festa del lavoro alla guerra sui dazi, è stato un primo maggio festeggiato con la musica. Tra gli eventi, come da tradizione, il maggior rilievo alla concertone di Piazza San Giovanni a Roma e commemorato dalle sigle sindacali, di nuovo riunite quest'anno in una piazza italiana particolarmente significativa. È stata scelta Marghera, fino a pochi anni fa polo siderurgico fra i più importanti d'Europa. Dal governo il messaggio via social di Giorgia Meloni: primo maggio, festa di chi ogni giorno manda avanti l'Italia, ha postato la Premier. Scontri a Torino tra antagonisti e polizia davanti all'ex centro sociale a Scatassuna. E poi le nuove minacce del presidente americano Trump: l'Europa non sta rispettando gli accordi. Da lunedì dazi al 25% su auto e camion, parole che Bruxelles definisce inaccettabili e che riaccendono la battaglia commerciale con l'Unione Europea, che risponde: tuteleremo i nostri interessi. Dal Pentagono poi l'ordine di ritirare 5.000 soldati dalla Germania entro l'anno, un segnale di rivalsa per non aver ricevuto dagli alleati europei l'aiuto chiesto in Iran. E la Casa Bianca ha accolto con freddezza la nuova proposta di pace presentata da Teheran. Al momento non sono soddisfatto di quanto offrono, ha detto Trump, tornando ad agitare lo spettro di nuovi attacchi. La cronaca: concessi gli arresti domiciliari a Eitan Bondi, autore degli spari del 25 aprile contro due attivisti dell'ANPI. Davanti al giudice si pente: gesto deplorevole, mi vergogno. L'accusa è stata derubricata da attentato omicidio, attentate, lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. E poi il caso Garlasco, una ipotesi irreale, così gli avvocati della famiglia Poggi, in merito alla nuova ricostruzione del delitto di Chiara, che ha portato la procura di Pavia a ritenere Andrea Sempio l'unico colpevole dell'omicidio della ragazza. Sport: primi verdetti nel calcio. In Serie A il Lecce supera in trasferta il Pisa per 2-1 e vede più vicino la salvezza, ma condanna i toscani alla B insieme al Verona. Dalla serie cadetta torna in A dopo un anno il Venezia. Oggi Udinese e Torino, Como Napoli e Atalanta Genoa. Tennis: Sinner supera il francese Fiss e conquista la sua prima finale nel Masters 1000 di Madrid. Domani la sfida al tedesco Zverev per la conquista del trofeo. E poi chiudiamo con la Formula 1, Gran Premio di Miami. Oggi la gara sprint, in pole la McLaren di Norris affiancato dalla Mercedes di Kimi Antonelli, le Ferrari quarto, Leclerc settimo, Hamilton. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Questa settimana alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 30 aprile al 3 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

te, la buonanotte vi arriva da Duccio Pasqua al microfono con Leonardo Patanè in regia, Pino Itri in console. Una buonanotte che arriva a tutti gli ascoltatori che, come al solito, se vogliono possono scrivere al 335-699-2949 con WhatsApp, ma anche con il caro vecchio SMS, se ancora vi va. Quindi cominciamo con una puntata che prende spunto dal mondo di New Orleans. Partiamo da lì e lo facciamo perché poi entriamo in un mondo ricco di fiati, di

0: sassofoni, trombe, tromboni, e lo facciamo insieme a una persona che di questo argomento diciamo è piuttosto competente. Sto parlando di Dario Cecchini, fondatore e leader dei Funkoff, che da quasi 30 anni se ne vanno in giro per tutto il mondo a portare gioia, musica fatta benissimo. È diciamo il prototipo, l'archetipo della marching band. Buonanotte Dario, bentornato a Stereonotte.
1: Buonanotte Duccio, buonanotte a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito. Lo sai, io vengo molto volentieri sempre.
0: Sono troppi anni che non ti riporto a Stereonotte.
1: Sì, abbiamo fatto un po' di dischi, ma non siamo venuti a presentarli,
0: no,
1: quindi colpa nostra.
0: Ma colpa mia, pure colpa mia, però adesso rimediamo, recuperiamo. Dicevamo, si parte da New Orleans, perché voglio dire, da lì, la musica che fate sicuramente ha delle radici e delle, una fonte di ispirazione forte in quel mondo.
1: Senz'altro, e è una radice che devi andare a cercare molto lontano, cioè... Di fatto io quando ho sempre detto nelle recenti interviste che l'ispirazione viene per questo gruppo da New Orleans, è verissimo, ma questo gruppo poi non conserva quasi niente di New Orleans, né come formazione né come stile, è solo che quel concetto di marching band, quel concetto di vita, quel concetto di rapporto con la musica, ecco, direi, nasce lì.
0: C'è un disco che si chiama Second Line Sunday. Dopo aver ascoltato questo brano spieghiamo anche cos'è la Second Line, perché c'entra proprio con...
1: La Second Line, allora, oggi è anche un ritmo che si chiama Second Line e che a New Orleans è presente in continuazione nelle marching band. Però la Second Line è la linea del ritorno dai funerali. È quella la Second Line. Quando, mentre andare al funerale, si suonano e si suonavano brani da funerale, ecco, al ritorno c'era la voglia della vita che riparte.
0: Certo. E quindi si balla dietro.
1: E quindi si balla dietro
0: band,
1: la marching band, e suona con dei ritmi appunto più mossi.
0: Da questo Second Line Sunday, che è uno dei dischi più recenti di Trombone Shorty, che è una delle leggende della musica di New Orleans.
1: Sì, anche a New Orleans i giovani, ci sono i murales con lui, cioè è diventato un personaggio, ora ha suonato ai Grammy.
0: Certo, cioè... sì, ma se lo contendono tanti artisti, anche
1: sì,
0: pop come ospite.
1: È fortissimo.
0: Nei loro dischi, Trombone Shorty e la New Breed Brass Band, li ascoltiamo con Good Time, proprio tratto da questo Second Line Sunday, e apriamo così questa puntata entrando piano piano nel mondo dei Funkoff, in cui ci guiderà ovviamente Dario Cecchini. Trombone Shorty, Good Time.

0: Con Trombone Shorty e la sua New Breed Brass Band, con questa Good Time abbiamo aperto la puntata di Stereo Notte. Di nuovo una buonanotte a tutti i nostri ascoltatori, 335-699-2949 per i vostri messaggi se vi va di scriverci. E i primi a scrivere sono Gioacchino, che ci scrive da Marsala e che manda anche un saluto ai suoi amici Gabriele e Elena di Verona, così facciamo anche ma poi soprattutto ci scrive Marcello da Ushuaia, cioè in fondo all'Argentina, nella terra del fuoco, ci sta ascoltando da lì. Dice: che bella puntata che ci aspetta, calda, con i fiati, serve per riscaldare la sera fredda della fine del mondo, perché lui sta laggiù proprio alla fine del... quindi vedi, caro Dario, ci ascoltano veramente da tutte le latitudini. E poi salutiamo anche Luca, che invece ci saluta da Taranto, Luca Chianura, collega, e dice: viva la radio, viva la musica, viva il teatro. Allora, abbiamo aperto così, siamo partiti da New Orleans e adesso entriamo dritti nel disco più recente, più fresco dei Funk Off, che è uscito l'anno scorso.
1: Sì, è uscito l'anno scorso, proprio il 30 di... con l'inizio di Umbria Jazz Winter, che noi da tanti anni siamo la marching band ufficiale del festival, quindi abbiamo pensato di farlo uscire in concomitanza con l'inizio del festival. E questo brano che ascolteremo lo scrissi in un momento nel quale c'erano, come ci sono purtroppo ora, un sacco di guerre da tutte le parti, e si sentivano i fonostri politici, gli altri politici, fare un sacco di discorsi, dare un sacco di risposte. Poi si sa, gli artisti non hanno il compito di dare le risposte, però hanno il compito di sollevare,
0: di muovere
1: le coscienze, di sollevare degli interrogativi. E io qui, più che sollevare un interrogativo, volevo affermare che secondo me soltanto la pace è la risposta. Per questo il titolo di questo brano è Peace is the Answer, che è un brano che suoniamo anche dal vivo, soprattutto nei club, perché è venuto fuori che comunica molto alle persone anche, quindi sono molto contento di questa cosa.
0: Mi sembrava giusto iniziare ad ascoltare la vostra musica da qui, perché di fatto è un brano di stretta attualità. Quindi Peace is the Answer, sono i Funk Off con Dario Cecchini, che stanotte è con noi a Stereo Notte. E poi iniziamo a raccontare un po' della storia di questa band straordinaria, insomma quasi 30 anni, ce ne sono di cose da dire.

0: Peace is the answer, la pace, la risposta è Soulful, il nuovo disco dei Funk Off da cui stiamo ascoltando questo brano, e parleremo della loro storia, della loro musica per tutta questa nottata di Stereo Notte, ma come di consueto io ho chiesto al nostro ospite Dario Cecchini anche di proporre brani di altri artisti, così spaziamo e scopriamo anche cose magari appena uscite, perché ce ne saranno molte in questa nottata. Però dicevo, raccontiamo qualcosa, perché nel 98 parte l'avventura dei Funk Off, quindi fra un paio d'anni vi tocca fare un festeggiamento serio.
1: Sì, ogni 5 anni l'abbiamo sempre fatto.
0: Sì.
1: Quindi tra 2 anni spero che festeggeremo i 30 anni. Penso sicuramente nel nostro paese, a Vicchio, in provincia di Firenze, a Mugello, e sono anche un po' emozionato se penso a 30 anni, no? Però
0: cioè, avresti mai pensato nel 98 no. che sarebbe successo tutto questo?
1: No, non
0: storia.
1: Avrei mai pensato che un'idea si potesse, un'idea anche quasi campata in aria, no? Perché comunque, cioè più che altro basata su un'idea musicale, dove io volevo che venisse fuori più energia. Io già suonavo in Rai in quegli anni lì e anche in altri gruppi professionali, io vedevo tutti questi musicisti, io avevo 35 anni a quell'epoca, che per me suonavano con poca energia. Io volevo più energia, volevo più coinvolgimento.

0: E quindi ebbi questa idea della banda e di scrivere della musica che poi ho seguitato a scrivere, sto seguitando a scrivere da 28 anni, questo è l'11° disco che facciamo.
1: Poi oggi di marching band ce ne sono tante, nel 98 la situazione com'era? Cioè,
0: non
1: siete
0: esisteva
1: stati
0: questa
1: proprio...
0: formazione qui, questo concetto di formazione non esisteva, e non esisteva nemmeno il concetto della band che si muove a tempo, non,
1: certo,
0: voglio dire fa balletti, perché
1: sì,
0: mi sembrerebbe,
1: però ha delle coreografie,
0: con delle comunque coreografie non esisteva.
1: Quindi è di fatto un'invenzione vostra per quanto riguarda il nostro paese, insomma.
0: Sì, secondo me in questa maniera più o meno sì. Poi io la chiamai marching band, un po' ispirata alla marcia, al fatto di marciare, un po' per le marching band comunque americane, non le chiamano street band, però l'idea mia, io crescendo in una famiglia di appassionati di jazz, ho sempre ascoltato un po' di quella musica di New Orleans che piaceva a mio padre, a mio zio, e poi visto queste formazioni, queste fotografie di gente che ballava mentre suonava, non lo so, tutta una serie di cose respirate,
1: certo,
0: che poi
1: sì,
0: li butti fuori.
1: Questa cosa vi ha portato a diventare protagonisti di mille festival, ovviamente di Umbria Jazz, come già dicevi tu, di cui, cioè, siete una presenza fissa, sfilate per le vie di Perugia, vi si trova sui palchi di Umbria Jazz, ma poi veramente di tantissimi festival in tutto il mondo.
0: Beh sì, a questo punto sì, l'ultimi per esempio Giappone, siamo stati in Cina, siamo stati in Sudafrica, siamo stati in Turchia, siamo stati
1: negli Stati Uniti,
0: siamo stati, sì, cioè abbiamo girato parecchio ora in Europa, più o meno da tutte le parti, tanti festival.
1: No, da vicchio a tutto il mondo.
0: Sì, ma sai, oramai la provincia, come dico sempre, la provincia oramai non esiste più, cioè la provincia ce l'hai in testa, se ce l'hai, non,
1: certo,
0: no, la provincia oramai non esiste più. Però
1: è uno stato d'animo.
0: Sì, se sei provinciale, sei provinciale, certo, puoi stare anche in una città.
1: Sì, sì, questo è verissimo. Senti, salutiamo ancora i nostri ascoltatori, 335-699-2949, ci scrive Renato, è uno degli ascoltatori che ci scrivono quasi sempre, che fa il panettiere sulle Dolomiti.
0: Ecco.
1: E dice buon lavoro, ci ringrazia, insomma, per il nostro far star bene la gente della notte in vostra compagnia.
0: Bene, ma questo è quello che fa di fatto Stereo Notte.
1: Chissà come viene il pane con il funk e con il jazz del francofono.
0: Secondo me viene saporito.
1: Poi ce lo dirà, ce lo racconterà sicuramente Renato. Torniamo a una delle tue scelte musicali, e davvero a una uscita piuttosto recente, un disco di 3 o 4 anni fa questo.
0: Sì.
1: C'è di mezzo Trombone Shorty di nuovo.
0: Sì.
1: E sempre a New Orleans siamo.
0: Sempre a New Orleans, perché a parte il viaggio che ho fatto a New Orleans 2 anni fa mi ha veramente aperto, cioè mi ha fatto stare bene, mi ha fatto tutto quello che avevo letto e studiato di questa città l'ho vissuto, ecco,
1: certo,
0: perché sono stato lì durante il French Quarter Festival, e quindi mi sono goduto questa città, che dove tutto ha un suono leggermente diverso da quello che senti qua, e capisci quanto quella città e quel modo di vivere la musica sia stato fondamentale non solo per il jazz ma anche per il resto. Tutto ha un sapore diverso.
1: E beh, quindi ti sei potuto immergere.
0: Mi sono potuto immergere.
1: Suono,
0: questo gruppo qui che ho portato, non so se lo posso dire io, se lo deve dire il presentatore.
1: No, lo puoi dire, lo puoi dire.
0: Tank and the Bangas sono un gruppo pazzesco, anche live sono incredibili. Poi ultimamente stanno girando un po' di musicisti, ma una cosa che hanno i funk-off e che io non ho mai cercato, ma che è venuta, è fondamentalmente positività nella musica. È una musica positiva. Io quando noi siamo ai concerti vedo la gente che sorride, che sta bene, per me è una soddisfazione. E questo brano che ho portato dei Tank the Bangas, secondo me ha proprio quella stare bene, quella rilassatezza che si respira a New Orleans, quel senso di comunità e questa musica bella, accordi bellissimi. Poi c'è il nostro Trombone Shorty che si spara un solo da manuale, quindi ho pensato di portarlo.
1: E quindi ce la godiamo. Si chiama Café du Monde questo brano. Tank

Tank è Tariona Ball in sì. Art Tank, e in questo brano ci sono anche le voci, oltre alla sua, di Jamison Ross e poi quella del trombone, i Trombone Shorty. Café du Monde, Tank and the Bangas a Stereo Notte con Dario Cecchini.

0: Caffè du Monde, ma tu, Dario Cecchini, ci sei stato al Caffè du Monde?
1: Ci so, allora c'è sempre la coda, per cui
0: ci hai provato.
1: Sono stato lì intorno al Caffè du Monde, mi sembra di no, perché c'era sempre troppa coda, però c'era davanti un altro posto dove ho mangiato una salsiccia buonissima con mio figlio, e mentre noi mangiavamo davanti c'era una small marching band, cioè erano 4-5 che suonavano, per cui la musica la mangi da tutte le parti.
0: Hai fatto una bella full immersion,
1: sì,
0: New Orleans.
1: Sì, sì.
0: Ci arrivano un po' di saluti dagli ascoltatori, Antonio che ci scrive da Potenza e poi padre Mariano che ci scrive da Mascalucia in provincia di Catania, e c'è di che dice chi fa il panettiere, chi fa il camionista, chi fa il vigilante, chi fa l'infermiere, e c'è pure chi fa il prete passionista.
1: Bene,
0: ci siamo tutti, e ti fai compagnia.

0: Complimenti, caro Dario.
1: Grazie.
0: E poi salutiamo anche Angela che ci scrive da Roma e dice: scelte sempre eccezionali per originalità e raffinatezza, quindi va a te questo
1: grazie
0: merito stanotte. E che meraviglia la simbiosi di fiati e percussioni. E sai che sono una fan di Riccardo, tra parentesi Wagner.
1: Quindi
0: mi veniva in mente il preludio del Siegfriedo, la fucina dei Nibelunghi in cui si martella il metallo e si trama per il potere.
1: Hai
0: visto che roba? Ma intanto si alleva l'eroe puro che farà cadere il drago, ma anche tutti gli dèi. Angela, abbiamo gli ascoltatori colti, Dario.
1: Bello.
0: Sì. 335-699-2949, restiamo ancora un attimo sugli artisti da scoprire grazie alle idee, alle proposte di Dario Cecchini, poi torniamo nel mondo, nel suo mondo, in quello dei Funk-Off, e qui ascoltiamo una cantante francese di origine caraibica,
1: sì,
0: che si chiama Eddie Oasis.
1: Eddie Oasis, che non solo cantante, ma
0: bassista,
1: è una grande
0: anche
1: bassista, suona bene, c'ha un groove stupendo e c'ha questa voce di soprano che io non riesco nemmeno a pensare quelle note lassù alte, e mi piace molto. Lei è molto originale e sta cominciando a venire quest'estate, ha fatto i primi concerti in Italia lei, mentre in Europa già gira, però in Italia sta durando un po' più fatica, ma secondo me è fortissima.
0: Ma poi dopo Stereo Notte,
1: oramai la sdoganiamo a tutta Italia.
0: Questa è una canzone che si intitola Separate Ways, in cui Eddie Oasis parla di come ricostruire una vita dopo aver lasciato il proprio uomo.
1: Sì, è bellissimo, perché il disco precedente lei era immersa in una storia d'amore, si capiva bene, che diceva addirittura un brano bellissimo nel quale diceva: quando sto con te ho voglia di fare un bambino. Poi il bambino lei l'ha fatto, però poi ora si vede che questa storia è finita. E quindi questi due dischi
0: vanno in contrasto, sono,
1: sì,
0: due spaccati di vita completamente diversi.
1: Come un disco dei Funk-Off dice, things change.
0: Certo,
1: il titolo,
0: certo.
1: Le cose cambiano, bisogna prenderne atto.
0: Ed è una canzone che parla della fine di una storia, ma senza rancore, perché sì, insomma, lei parla di questo uomo di cui era innamorata, con cui non stanno più insieme, perché dice lui non ha ancora capito cosa vuole fare,
1: sì,
0: e quindi la storia è questa. Separate Ways, Eddie Oasis a Stereo Notte.

0: Separate Ways per Radio Oasis, ci scrive Gabriella al 335-699-2949 e dice: grazie, mi fate vivere e apprezzare la notte, mi fate conoscere musica per me quasi sconosciuta, grazie di nuovo per questi bellissimi momenti con voi.
1: Perché si ascolta troppo la solita musica in Italia.
0: È vero, capito? È vero,
1: hai ragione. E quindi quando fai sentire delle cose belle, meno sentite, la gente dice: ah, però che bello. Poi io lo so che i miei gusti sono molto sulla black music. Io sono nato ascoltando jazz in casa e quindi però io, a me piace questa roba, anche se sono cresciuto ascoltando anche Fino Daniele, per esempio, della
0: certo.
1: roba italiana.
0: Ma perché non hai preclusioni di ascolto, ovviamente.
1: No, io quando la musica, come è già stato detto, si divide in due filoni: la musica buona e quella poco buona.
0: Poi voglio dire, andando a leggere un po' la storia tua e dei Funk Off, c'è una sfilza di collaborazioni, cioè hai condiviso il palco con artisti diversissimi tra loro.
1: Cioè... il palco e magari anche lo studio, cioè
0: certo.
1: nei dischi, sì, sì.
0: Cioè dai grandi del jazz, però anche i grandi del pop e del rock.
1: Non... beh sì, sì, perché poi son venute fuori delle collaborazioni, tipo Every Sunshine è stata una collaborazione... che non mi sarei aspettato, ecco, insomma, e quel brano lì con Avery Sanchez si intitola Dance With Me, secondo me è proprio una chicca, ecco.
0: Certo, certo.
1: Poi di jazz, per esempio, mi viene in mente, ne so, David Liebman, per parlare di musicisti stranieri, Orazio Hernandez,
0: certo. Ma anche Bollani e Fresu da noi.
1: Bollani, Fresu, sì, sai, lì c'è anche una conoscenza diretta, quindi
0: certo.
1: ci conosciamo da tanto. Bollani ha fatto un pezzo, si intitola Digital Girl, che sembra, ha fatto delle cose che sembrano scritte da quanto sono perfette. E Paolo ha fatto un assolo su un altro brano, si intitola Istanbul, che è uno, diciamo, un brano che i fan dei Funk Off richiedono spesso. Ma poi, per esempio, mi piace ricordare Marco Tamburini, che
0: come
1: è
0: no?
1: stato presente nei nostri primi CD, che era un mio grande amico. Mi piace ricordare Maurizio Gianmarco, Gianluca Petrella,
0: certo, Bosso Salis.
1: Fabrizio Salis, con Salis siamo stati in studio una giornata, siamo morti.
0: Però poi c'è anche Zucchero, Giovanotti, insomma.
1: Sì, cioè, con Giovanotti, io perché con Giovanotti abbiamo aperto dei concerti e poi lui ci ha invitati a suonare con lui, perché io ero nella band sua nel 2002. Quindi lui sentì il disco che gli portò Marco
0: certo,
1: Tamburini,
0: certo, certo.
1: E lo portò, sì.
0: E poi vi avete sfiorato anche James Brown.
1: James Brown ci ha visti e ci ha strizzato l'occhio dicendo yeah me.
0: Quello non è male,
1: così,
0: eh?
1: Che già fatto da lui,
0: cioè,
1: è tantissimo.
0: Avere
1: sì.
0: l'approvazione di James Brown.
1: E quello fu il primo anno nostro a Umbria Jazz, 2003, che quando a me venne uno dei Funk Off, disse: oh, ci hanno chiesto di fare l'apertura a James Brown all'Arena Santa Giuliana lì a Perugia. E io dissi: dai, via, no,
0: non ci credo,
1: stare. No, no, davvero, davvero, davvero. E c'è una foto che mi è stata fatta, non so da chi, mentre sono lì appoggiato, era il nostro primo anno e succedeva
0: sì.
1: tutto veloce, capito? Appoggiato a queste gradinate
0: sì.
1: lì, e con dei fogli da musica a mano, non so se si vede che sono pensieroso, però contento. È una bella foto, io sono un po' legato a quella foto.
0: Ci credo, beh, anche perché ti ricorda quell'esperienza così
1: sì.
0: particolare. Allora, da tutte queste, da questo breve racconto che abbiamo fatto degli incontri tuoi e dei Funk Off, potremmo dire che sei un fenomeno.
1: No,
0: però,
1: io non sono un fenomeno.
0: Però il fenomeno che arriva è tutt'altra storia.
1: Quello è il vero fenomeno. Sì, ho scritto questo brano che me lo sono anche cantato, perché poi alla fine, anche se io non sono un cantante,
0: sì.
1: però non so, mi viene in mente, io prendo Dizzy Gillespie, che ha sempre cantato pur non essendo un cantante.

cantante con una voce pazzesca lui, io ho questa voce un po' sfiatata che la natura mi ha dato, però me lo son cantato perché era logico che lo cantassi io, e questo fenomeno è un po' riferito a quelli che dicono che hanno un po', cioè che fanno finta che i Funkoff non siano esistiti, mentre loro e noi sappiamo benissimo

0: E quindi
1: cioè fanno finta che non siate stati voi ad aprire una strada,
0: esatto,
1: okay.
0: Dice no, è successo perché qui, perché là. E allora io una volta, un giorno
1: l'ho buttata giù di getto
0: proprio queste parole, il fenomeno, che poi mi rendo conto che comunque questa cosa, questa, ecco, è arrivato il fenomeno, che è la prima frase. E io penso sempre che le prime frasi, cioè io avverto che le prime frasi dei brani sono quelle che, siccome arrivano,
1: che
0: esprimono. Te facci caso, io non so quanto tu sai l'inglese, ma le prime frasi, anch'io me la cavo. Le prime frasi dei brani le capisci sempre,
1: sì,
0: perché sono quelle semplici,
1: certo,
0: sono quelle che hanno dato il via.
1: Ti devono acchiappare,
0: che ti hanno acchiappato e che ti hanno dato l'ispirazione, capito? Non che ti devono acchiappare,
1: certo.
0: Sono quelle vere, è quello che è uscito da... E quindi io me la sono cantata, questo è il fenomeno.
1: E allora sentiamo.
0: Me la sono divertita.
1: Sentiamo Dario Cecchini, oltre che grande musicista, anche in versione cantante. Nel frattempo a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, Marcello si è innamorato di Fancoff e di Dario Cecchini.
0: Oh, grazie Marcello, nella Terra del Fuoco.
1: Eh già, il fenomeno Fancoff.

0: il coro dei bambini serviva per dimostrare l'innocenza, certo. Capito? Perché la gente che non sa poi ci crede alle cose dei fenomeni,
1: alle dicerie, come no.
0: E quindi il coro dei bambini è l'innocenza.
1: Allora, ancora tanti messaggi, caro Dario, al 335-699-2949. Alessandro dice: c'era prima qualcuno che scriveva da Marsala in provincia di Trapani, poi da Mascalucia in provincia di Catania, adesso i saluti vi giungono da Giardini Naxos in provincia di Messina, Sicilia sempre presente.
0: Stato benissimo.
1: Hai visto? Sì. Poi ancora Angela da Roma dice: che fenomeno, non poteva non piacere a James Brown, capolavoro, davvero fenomenale.
0: Grazie, grazie mille.
1: E poi salutiamo anche Danilo che voleva sapere che ricordi e che emozioni ha suscitato in te l'esibizione a Sanremo con Alexia.
0: Anche lì era l'inizio dei Funk Off, perché mi sembra fosse Sanremo nel 2004. Beh, fu una cosa, lei ci vide in televisione alla trasmissione di Arbore,
1: sì.
0: E le piacemmo tantissimo, ebbe questa idea e quindi lavorai un po', riscrissi questo brano, questo arrangiamento, tutto cambiato e tutto diverso rispetto, perché quando io andammo a parlare con il suo manager, gli domandai: ma che vincoli ho per fare questo arrangiamento? E lui mi disse: solo vincoli di tempo. Okay. Fai come vuoi, hai solo vincoli di tempo,
1: certo,
0: e la tonalità, ovviamente,
1: sì,
0: la tonalità,
1: chiaro, non stravolgere il pezzo, certo.
0: E quindi fu una bella sfida, poi noi eravamo molto giovani e mi ricordo lavorammo, fu bello essere a Sanremo, forse è il momento della nostra vita nella quale ci hanno visto più persone,
1: quello è sicuro, sì.
0: E quindi fu un'esperienza, e poi sono tutti piccoli tasselli che vanno a formare le personalità, le sicurezze di un gruppo, danno
1: la
0: stimoli,
1: credibilità anche,
0: la credibilità,
1: sono cose, sono passaggi importanti. Ci saluta anche Marco che dice: non conoscevo i Funk Off, trovo piacevolissimi i brani che avete passato e alcuni mi hanno ricordato le sonorità che ho scoperto recentemente dell'orchestra jazz della Sardegna. Vedi?
0: Beh, mi fa piacere questa cosa perché si torna al discorso che questo nome che renderei alla band, perché è potente, perché lo ricordi, anche gli stranieri lo restano sempre stupefatti da questo nome, ricorda l'orchestra della Sardegna, perché di fatto, nonostante il nome funk, il gruppo è un gruppo che non ha ritmi jazz prevalentemente, ma che ha un sound jazz,
1: certo.
0: Cioè io
1: un'anima jazz,
0: io mi ispiro molto alle big band. La stessa formazione Funk Off, i baritoni fanno giri di basso, i sassofoni sono quattro, come nella formazione della big band. Non ho i tromboni perché a quei tempi non c'erano trombonisti bravi nella mia zona e quindi ho tre trombe che sono una piccola sezione.
1: Senti, andiamo a scoprire ancora un altro degli artisti che ci vuoi proporre. Parliamo di Michael Mayo, che cresce a Los Angeles da due genitori musicisti e non da poco, perché insomma collaboravano, avevano suonato con Stevie Wonder, Diana Ross, Luther Vandross, quindi ha respirato buona musica fin da bambino.
0: Lui è veramente un fenomeno, ma come accezione positiva è un musicista interessantissimo, giovanissimo, e ho pensato di portare questo brano perché dà una lettura molto moderna di uno standard del jazz, di quegli che tutti sanno, che è Just Friends, però la dà da giovane, con un sound giovane, quindi per quello ho pensato di portarlo, mi piace molto questo brano.
1: Ascoltiamo anche Michael Mayo allora, un'altra proposta di Dario Cecchini stanotte a Stereonotte. Michael Mayo, che è uno che ha fatto pure un tour con Herbie Hancock, tanto sì. per far capire la levatura del personaggio. Questa è la sua Just Friends, Michael Mayo.

0: Che voce pazzesca quest'uomo.
1: Sì, Michael Mayo è incredibile, ha un'estensione oltretutto, un controllo, è un grande.
0: Senti Dario, qui arrivano un sacco di messaggi. Damiano, che è fiorentino ma ci scrive da Ancona, dice: quanto tempo è passato da quando vi ho visti per la prima volta alla fiera calda a Vicchio, conquistavate già tutti con la vostra energia.
1: Sì, non so se dirà la Fiera Calda o il San Giovanni a Vicchio, perché il patrono di Vicchio è San Giovanni come di Firenze, e nostra prima uscita fu lì. Poi abbiamo suonato forse anche un paio volte per la fiera, e sono passati tanti anni, però sì. Siamo invecchiati bene, diciamo.
0: Direi
1: così.
0: Proprio di sì. Mi fate sentire un po' a New Orleans, anche se sono in zona Venezia, ci dice Giacomo da Mestre. Il carnevale l'abbiamo in comune, dice, anche i gamberetti in cucina a Giambalaya, anche le zone paludose. È vero, è vero.
1: È un onore per me far ricordare New Orleans.
0: Sì, sì, infatti. 335-699-2949. Stavamo parlando di uno standard jazz qui riproposto in una chiave originale ma ovviamente rispettosa dello standard, e adesso noi chiudiamo questa prima ora con una cosa che avete fatto pochi anni fa, nel 2021, sì. Un disco con Gino Paoli.
1: Sì.
0: Che credo sia stata un'esperienza bellissima. Gino Paoli, che come tutti sanno è scomparso da poco, e ti sei trovato in una condizione analoga, perché ti sei trovato a dover mettere le mani su delle opere d'arte di fatto della canzone,
1: sì,
0: italiana.
1: Infatti è un po', è stato lì. Io non ho, l'ho ascoltata la musica italiana in quanto italiano, e ho quello che c'era di difficile, quello che io ho voluto fare in questo lavoro con Gino Paoli, è stato rispettare il fatto che queste canzoni sono delle storie, quindi brevi assoli, molto brevi, molte volte la lunghezza dell'assolo che c'è nel disco di Gino Paoli, perché comunque c'è a volte un assolo di sassofono, a volte,
0: certo,
1: un assolo di piano, a volte un assolo di chitarra.
0: Una struttura.
1: Io ho rispettato le strutture. Secondo me le strutture sono fondamentali nella musica, e quindi l'ho voluta rispettare.
0: E questo ora lo scopriamo insieme come ha funzionato, perché ci ascoltiamo Senza Fine, proprio nella versione cantata da Gino Paoli insieme ai Funkoff, un disco uscito per Parco della Musica Records nel 2021, l'etichetta dell'Auditorium. E allora i Funkoff e Gino Paoli ci accompagnano all'appuntamento con il GR1 delle due, ma poi ci ritroviamo qua insieme a raccontare la storia dei Funkoff e ad ascoltare tant'altra musica. A tra poco, da Duccio Pasqua e da Dario Cecchini.